tem wo mere ko a wodi die wie na se wonom ne enam yen sei chi na se behu sakraye bia ko hu doctor inquire an pain fu ni na betimi anom shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare